0: Mellow Radio. Podkręcamy tempo.
1: Dammi tu mano! I venga conmigo!